0: fia. Wama sankwa misa. Hey, yehu minyo. Misu media sa. Hey, adomfie.com.
1: Hey, adomfie.com.
2: Se bie anua. Enyomongwa adofo.

0: Hey, fia, wama sankwa amesa. Hey, yehu minyo, misu media sa. Hey, adomfie.com.
1: Hey, adomfie.com.
2: Se bie anua, enyomongwa adomfie.